Chiariamo un attimo un giorno, Miguel, anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Ma siamo in punto Romano, che spera, che non scada mai la nostra parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che il Romano si non si para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamada obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vedo che ovviamente in una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò per seguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma assieme mi da punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare in nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano si non si lanta para, si non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo Giovanni Miguel, da anche per pensare con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta Romana, che spera che non scada mai una parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiedo di Romana se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?